0: ferro, bronzo, muro, roccia,
1: ostinata, tuota, boccia,
2: sulle muri degli enimi ritirando.
0: Dunque fa saluto a tutti,
1: parca ai monti,
0: ma ai flutti,
1: alla larga dagli enimi.

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.